per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi volano, donne e ragazze, le celle, vuole parrucca, presto le barba, vuole sanguigna, presto mi viene, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto le barba, presto mi viene. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Luego Bertissimo sopra il cuore adesso la vettura. Felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Andrea Figaro, bravo, bravissimo. Andrea Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Per